0: Okay, abasabire lingana, abasabire lingana kuija, abasabire lingana yanyu kuija. Sibinene, akazina sibinene, ebito mukwano. Ogamba vya bingi, bitaino.
1: Ebito mukwano.
2: Sibinene.
0: Okay, agamba ta ansira adieri. Message yawe ngirozere kuja gisoma. Webale muno kuba radio.